Arna Wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimatsa in a nuit in Yaravio. Zorlo takato tit. Puyurta eligina kipim mangarpit. Arna Wama.